muwati. Sister Mesuda, ya bi se. Na ra di e. Wo ya ya wa di di di e. Wa di di di di di e. Mesuda ya bi. Na ra di di wa free. Wo ya ya muwati. Mesuda ya bi wa.